Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porta al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE che troverete a vostra destra e lì ascolterete la nostra programmazione. Se volete ascoltarci sulle onde corte, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie all'operato degli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Ecco, se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, a Buenos Aires è attesa una giornata piacevole. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 21 gradi. Il cielo domani sarà poco nuvoloso e le temperature scenderanno con valori compresi tra 7 e 14 gradi. I venti soffieranno inizialmente da est per poi rotare verso nord-ovest. Giovedì è invece previsto un nuovo aumento delle temperature, il cielo resterà poco nuvoloso e il termometro tornerà a segnare valori tra 12 e 21 gradi. In sintesi, dopo una giornata mite, Buenos Aires vivrà un mercoledì più fresco, seguito da un nuovo rialzo delle temperature nella giornata di giovedì. Molto bene, passiamo al primo brano musicale della nostra puntata odierna con Charly García, Raros Peinados Nuevos.

0: Bella voce di La Bruja Salguero, Gajito y Luna.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mesia shijie.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, sekai ni mukete, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE.
0: In Argentina è tutto pronto per una nuova edizione della Maratona Nazionale della Lettura, un'iniziativa che promuove la lettura durante tutto l'anno e che culmina in una giornata dedicata alla lettura condivisa. L'appuntamento è per il prossimo 2 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Fundación Leer, un'organizzazione argentina impegnata nella promozione della lettura, soprattutto tra bambini e ragazzi. Leggere è considerato importante a ogni età. Aiuta a combattere la noia, stimola la crescita personale e professionale, favorisce le relazioni e permette di esprimere e comprendere le emozioni. È inoltre un'attività che mantiene il cervello attivo e può contribuire a contrastare la solitudine. La maratona coinvolge ogni anno migliaia di persone in tutto il paese, nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri comunitari e in altre istituzioni. L'Argentina, paese federale diviso in 23 province, più la capitale, Buenos Aires, vede quindi partecipare a realtà molto diverse tra loro. Il tema scelto per il 2026 è «Dal futuro all'aldilà», quando la letteratura immagina altri mondi possibili. L'obiettivo è utilizzare i libri per immaginare il futuro, inventare nuovi mondi e riflettere su questioni come il tempo, la vita, il cambiamento e le decisioni che prendiamo oggi per costruire il nostro domani. Le iscrizioni sono già aperte. Le istituzioni partecipanti possono registrarsi attraverso il sito della Fundación Leer e ottenere una guida con attività per diverse fasce d'età, suggerimenti di lettura e materiali didattici. I numeri dell'ultima edizione danno la misura dell'iniziativa. Circa 4 milioni di bambini, ragazzi e adulti appartenenti a 14.500 istituzioni di tutto il paese hanno partecipato alla celebrazione. Il 2 ottobre scuole, biblioteche e centri comunitari si trasformeranno così in spazi dedicati alle storie, alla fantasia e alla lettura condivisa, coinvolgendo anche famiglie, amici e comunità locali. Musica ora con Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, la marcha que les debía.

Ecco, Monserga, infatti è molto interessante il discorso di Monserga perché parla di un discorso noioso, pesante e non si conosce e non si capisce molto bene da dove provenga la parola Monserga. Forse qualche vicinanza con menzogna dell'italiano, ma dopo c'è una transizione da menzogna, che sarebbe la bugia, a Monserga, che sarebbe un discorso noioso, ma sicuramente qualche collegamento lì ci sarà.

amor después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez incise El amor después del amor in diverse tappe, con una produzione di infrastruttura a lui sconosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale nel disco.

El disco El amor después del amor contiene 14 tracks. Tutte le canzoni sono composte da Fito Páez, ad eccezione dell'ultima, La rueda mágica, scritta da Fito Páez

Alla registrazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalà, basso e chitarra elettrica, Daniel Colombres, batteria e Tuti González, programmazione d'organo. Inoltre, il gruppo contò su un numero importante di invitati speciali: Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa e Andrés Calamaro, fra altri. Così, nella canzone Dos días en la vida, un omaggio fatto da Fito Páez al film Thelma e Luis, diretto da Ridley Scott, si ascoltano le voci di Fabiana Cantilo e Celeste Carvalho.

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Del Maso afferma: se uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charlie García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Hasta tutto. El último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue. Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento. Era una figura insolita nella mia vita. E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo, stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legitimación definitiva de Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100 migliori album del rock argentino.

0: Il musicista e produttore Tito González ricorda il processo di elaborazione del disco.
1: Io, antes de trabajar con Fito en Amor, después del amor.
0: Io, prima di lavorare con Fito in El amor después del amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme. Quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey, e nel 1992, credo, nel febbraio 1992,
1: y nos fuimos 11 días a
0: mi chiama per fare quello che sarebbe stato El amor después del amor, che non aveva ancora titolo, e siamo andati 11 giorni a Punta del Este, Uruguay, con moltissime apparecchiature a fare i demo del disco. È stato un lavoro molto intenso, di stretta collaborazione, di molte ore al giorno. Il cuore del disco è nato lì.
1: Il corazon del disco nació

0: El amor después del amor fue el séptimo disco de Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la pauta de que
0: mi dava l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada de Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop. Esa fu un'idea del loop.

Poveri inciso il disco a Buenos Aires. Fito Páez parte per Londra per finire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale. Siamo tornati da Londra con il disco finito e 5 o 6 giorni dopo si doveva suonare nel Centro Culturale Recoleta per circa 3.000 persone. Fito suonava lì da solo, con il pianoforte. E lì abbiamo cominciato a percepire che qualcosa succedeva. Molta gente, moltissima gente, ed un fervore che è continuato durante tutta la presentazione del disco.

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, ricorda che
1: era un disco
0: irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era en todas las casas, en las casas de todos.

0: noches de questo disco arriva Fito Páez dopo un periodo difficile, specialmente buio della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i 2 dischi successivi, realistici e bui, Ciudad de Pobre Corazones ed Ey. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo sempre lo penso come un premio che mi dio la gente qui, sabes?
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai? Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In qualche momento hai un premio.

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Dischi Argentini e l'amor después del amor. Produzione Julieta Galván. Edizione Laura Cristaldo, Julián Carballo, Matías Arrecedor.

0: To the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: Quando si parla della crescita economica della Patagonia argentina, il primo nome che viene in mente è spesso quello di Vaca Muerta, uno dei più importanti giacimenti di petrolio e gas del paese situato nella provincia di Neuquén. Ma nella stessa regione esiste un altro importante motore economico, il turismo. Un esempio è Bariloche, città della provincia di Rio Negro nel nord della Patagonia, famosa per i suoi laghi, le montagne e gli sport invernali. Secondo dati diffusi di Airbnb, l'attività turistica legata alla piattaforma ha generato a Bariloche un impatto economico superiore ai 30 milioni di dollari. La città è la seconda destinazione più scelta dai turisti argentini, dopo Buenos Aires, davanti a mete come Mendoza, Villa Langostura e Mar del Plata. Nel 2025 le ricerche e le prenotazioni di alloggi a Bariloche sono aumentate di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, con una permanenza media di 4 notti e mezza. La crescita riguarda anche altre città della Patagonia. A Comodoro Rivadavia, nella provincia di Chubut, le prenotazioni sono aumentate di oltre il 20% in un anno e gli host di Airbnb hanno ottenuto circa 140.000 dollari. A Rio Gallegos, capoluogo della provincia di Santa Cruz, gli incassi degli host hanno sfiorato i 100.000 dollari. A Los Antiguos, sempre nella provincia di Santa Cruz, hanno raggiunto circa 40.000 dollari. Secondo Airbnb, nel 2025, l'attività della piattaforma ha contribuito all'economia argentina per oltre 2,3 miliardi di dollari e ha sostenuto circa 116.000 posti di lavoro. Un altro dato mostra l'effetto del turismo sulle economie locali. Per ogni 100 dollari spesi dagli ospiti per l'alloggio, altri 480 sono stati destinati a ristoranti, negozi, trasporti e attività ricreative. Il turismo quindi affianca le risorse energetiche di Vaca Muerta e contribuisce a distribuire nuove opportunità economiche in diverse aree della vasta Patagonia argentina. Bene, ora un po' di musica con Papo, questa canzone intitolata Juntos a la par.

Osvaldo Pugliese, su orquestra con Gallo Ciego, último brano musicale del nostro programma odierno. Non ci resta che ringraziarvi certamente dell'ascolto. Walter Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Argentina al Mundo presenta L'Argentina da scoprire. In questa puntata, la strada del mattone crudo. Sulla precordigliera delle Ande, nella provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, vi sono paesi tanto antichi quanto le loro chiese e case, costruite con mattoni crudi. Si tratta di una delle testimonianze più tangibili del processo spagnolo agli inizi della colonizzazione della regione andina in Sud America. La strada del mattone crudo è il circuito che, lungo 55 chilometri, percorre quelle costruzioni del XVII secolo. Protetta quale patrimonio storico, la strada del mattone crudo serpeggia sull'antica strada di Almagro, cognome di colonizzatore spagnolo arrivato dal Perù, fondatore dei primi villaggi spagnoli nel nord argentino.

Le costruzioni, alcune delle quali risalgono a 400 anni fa, furono fatte con grandi mattoni di fino ad un metro di spessore, con una miscela di fango, paglia e concime impastati ed asciugati al sole. Un materiale ideale per mantenere una temperatura stabile nelle case di questa zona semidesertica di grandi escursioni termiche. Vi sono 7 costruzioni perfettamente ripristinate. Però, durante il percorso, si possono osservare le macerie di quelle grandi case e delle case principali delle tenute dei colonizzatori, costruite con la tecnica adottata dagli indios diaguitas. Fra il XVIII secolo e il XIX secolo, la regione fu una delle più ricche del nord argentino a causa dell'importante scambio commerciale con il nord del Cile. Nella zona vi erano muli, pascoli, vini e acquavite trasportate dai mulattieri attraverso i valichi della cordigliera. Attualmente si mantiene il valico di San Francisco, un corridoio bioceanico che collega il nord argentino con la regione di Atacama in Cile.

Si incomincia a percorrere la strada della cittadina di Tinogasta, lì si può visitare l'antica fortezza militare del battaglione di cacciatori delle Ande, costruita durante un periodo di conflitti limitrofi con il Cile. La fortezza è stata ripristinata e lì funziona l'albergo Casa Grande. Da visitare l'oratorio degli Orchera nel villaggio El Puesto, costruito nel 1740 circa, spiccano le travi curve di carubo che sostengono il peso della navata. Queste travi si piegavano nel sommergere i tronchi verdi nelle acque del fiume Abaucan per garantire un appoggio che resistesse i venti ed i sismi. La piccola cappella contiene immagini e dipinti portati da Chuquisaca

Sulla strada del mattone crudo si trova la città di Anigiacco. Le terre di questa zona furono consegnate a modo di riconoscenza dal re della Spagna a Gregorio Bassani Pedraza, che aveva lottato contro la sommossa degli indios calchaquíes. La residenza del maggiorazgo fu terminata nel 1700 ed oggi ospita un museo storico nazionale, quale parte del complesso residenziale vi è la chiesa di Nostra Signora del Rosario, una delle più antiche del nord-ovest argentino.

Strada facendo verso Fiambalà, la seconda città più importante della zona, si trovano le rovine incaiche di Watungasta, dichiarate patrimonio storico. La zona fu abitata dal V secolo DC ed invasa dagli Incas. Loro costruirono una grande fortezza difensiva in cui abitarono fino a 15.000 guerrieri. Quindi si arriva alla chiesa di San Pietro, circondata da un piccolo bosco di carrubi, conservata come monumento storico nazionale. La cappella del 1770 conserva antiche immagini e dipinti del Cuzco del XVIII secolo.

Nella strada del Mattone Crudo, provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, il comando delle armi è un complesso innalzato nel 1745. Da lì si realizzavano incursioni militari e si manteneva un piccolo esercito per resistere alle ribellioni degli indios. La bellezza e semplicità dei paesaggi e delle costruzioni di questa strada meritano di essere conosciuti. Durante tutto il percorso è possibile trovare i piccoli villaggi dove vi sono cantine familiari e cantine boutique che conservano la tradizione dell'elaborazione di acquavite e vini di altezza.

Sentiamo la musica bellissima della strada del mattone crudo con i fratelli Abalos, la Tinogastegna.

0: RAE Argentina al Mundo ha presentado
1: Linda la muchachita.
0: L'Argentina da scoprire. Oggi la strada del mattone crudo. A cura di Silvana Avellaneda.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazionale.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, è il momento preciso della collaborazione, bellissima parola, che in questo caso viene personificato dalle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. Quindi condividiamo con tutti voi una delle bellissime coproduzioni della radiotelevisione italiana e della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
3: Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore, e certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo, e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi evidentemente questo pensiero non lo lascia più. Iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza, e ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
2: Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
3: Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante, come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria, ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
2: I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro, un futuro però non facile.
3: Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze, nel 24, e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze, fra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito, e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini, le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
2: Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
0: Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi. L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
2: Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
3: Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. È testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
2: La citazione è letta da Sergio Mucci, grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
1: Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: Rai Argentina to the world.
5: Rai, se caímos que te Argentina.
6: Rai Argentina al mundo.
7: Rai Argentina al mundo.
8: Rai Argentinian in the world.
9: Rai Argentina al mundo.
0: Bene amici, un po' di musica. Partiamo con questa bellissima Rosita Quiroga e la sua Apologia Tanguera.

0: Los Chalchaleros y los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino.
1: Los Chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba.
0: Situata nel nord-est del territorio argentino, la provincia di Salta è, oltre ad una delle più belle ed antiche del paese, origine e culla di uno dei filoni più ricchi della nostra musica popolare, il folklore. Di Salta sono, ad esempio, il Cuchile y Samón, Manuel Castilla. Sono pure nati in quella provincia los hermanos Ábalos, Jaime Dávalos ed il duo Saltenio, così come Eduardo Falú, Mariana Carrizo e Daniel Toro, fra molti rilevanti musicisti dedicati al folklore. E di Salta sono i due gruppi folclorici di cui parleremo oggi, los Chalchaleros, creato nel 1948, e los Fronterizos, nato nel 1953.
1: Lloraré, lloraré toda la vida.
0: Los Chalchaleros prendono il nome da un uccello da canto del nord argentino, il tordo rosso o chalchalero. I suoi primi membri, tutti molto giovani, dopo essersi conosciuti in un evento studentesco, e dopo aver fatto le prove durante alcuni mesi, esordiscono in un teatro della città di Salta nel 1948. Subito dopo il gruppo diventa sempre più popolare nella provincia. Il primo grande successo del gruppo è pure la prima registrazione di Los Chalchaleros in studio e la zamba Lloraré. Chalchaleros ricorrono all'armonizzazione vocale strumentale per interpretare zamba tradizionale, così come composizioni di Jaime Dávalos e Gustavo Leguizamón. E con quella proposta semplice contribuiscono a rendere popolare un modello di gruppo folclorico composto da quattro membri che accompagnano i loro diversi registri vocali con una strumentazione di tre chitarre bombo, indossando una versione idealizzata dell'abbigliamento creolo. La formazione minimalista ed il carisma dei membri rendono compatibile los Chalchaleros con il format delle peñe, cioè centri sociali dove si suona musica folclorica, e con il format dei festival che si moltiplicano lungo gli anni 50. Fin dal 1953 riescono a stabilire una presenza permanente nella radio della città di Buenos Aires ed iniziano ad avere una partecipazione costante nei primi show televisivi di folklore.

0: Chalchaleros si mantengono attivi durante niente meno che 54 anni, fino al 2002, quando si congedano con un grande concerto in Salta. Hanno edito circa 50 dischi complessivamente, coi quali rendono popolari stili folclorici argentini come la samba, la vidala, la cueca e la chalchalera. Sebbene i membri del gruppo siano cambiati lungo il tempo, molti di loro rimangono molti anni in esso. Uno di loro si mantiene perfino durante i 54 anni. Si tratta di Juan Carlos Arabia, che ascoltiamo qui di seguito. Lui manifesta gratitudine verso la vita e Dio per il grande successo con los Chalchaleros, malgrado nessuno di loro contasse con grandi conoscenze musicali.
1: Y agradecer por lo mucho o poco que te da.
0: Ringrazio le molte cose che Dio mi ha dato. A me ha dato moltissimo, con l'affetto della gente, con una cosa iniziata come un gioco per innamorare ragazze. Abbiamo cominciato per scherzare e poi siamo venuti a Buenos Aires a cantare e ad incidere dischi. Subito ci hanno contrattato dalla RCA, los Chalchaleros. Il gruppo è nato perché sì, non sapevamo né cantare né suonare la chitarra né niente. Non cantavamo l'ultima sillaba perché non sapevamo respirare.
1: Sueño del alma que a veces muere sin florecer.

Pochi anni dopo la creazione di Los Chalchaleros, la città di Salta, si presenta un nuovo gruppo composto da 4 membri, con base di chitarra e bombo, dedicato al repertorio folcloristico. Los Fronterizos, creato nel 1953, conta su una qualità interpretativa che gli permette di separarsi da Los Chalchaleros e di acquisire la propria identità. Fra le prime composizioni che cantano vi sono La Esperanzada, Campo Quijano e El Indio Muerto.

pochi mesi dopo la presentazione in pubblico, un altro grande musicista, chitarrista e compositore, Eduardo Falù, ascolta Los Fronterizos e comincia a collaborare con il gruppo. Nel 1956 abbandona il gruppo uno dei suoi membri e dal suo posto entra Cesar Isella. Con questa incorporazione il gruppo dà una svolta importante, presenta una struttura armonica nuova, con la voce acuta cantando spesso sulla melodia a carico del primo e secondo baritono, mentre il basso alterna l'accompagnamento con pezzi per solisti. Con questa formazione ottengono il loro maggior successo, che gli permette di far tournée nel nostro paese, in Europa, Giappone e Stati Uniti, presentandosi in Vaticano, dove interpretano la messa creola insieme a Eduardo Falù e Ariel Ramírez. Por

0: Argentina asiste negli anni 60 al cosiddetto boom del folklore, culmine di parecchie decadi in cui la musica delle province aveva ritoccato certi tratti, arricchendosi sia dal punto di vista strumentale sia da quello vocale e poetico. L'interesse per la nostra musica originaria era tale che la radio e la televisione mandavano in onda quotidianamente musica folclorica. Nel 1961 si crea il Festival Folclorico di Cosquín nella provincia di Córdoba, e Buenos Aires è invasa da peñas, cioè da riunioni sociali dove si suona musica folclorica, e da guitarreadas, cioè riunioni dove si suona la chitarra. Di quel periodo solitamente si menzionano due dischi emblematici, entrambi con le voci di Los Fronterizos. Sono Coronación del Folclore di Eduardo Falú, Los Fronterizos e Ariel Ramírez del 1963, e La Mesa Creola di Ariel Ramírez con Los Fronterizos del 1964. Con La Mesa Creola, Los Fronterizos girano il mondo e vendono migliaia di dischi.
1: En el año 63 obtienen un segundo.
0: Nel 1963, Los Fronterizos ottengono il secondo disco d'oro. Inoltre, quell'anno, la Philips convoca Ariel Ramírez, Eduardo Falú e Los Fronterizos per incidere un disco che ottiene grande successo, Coronación del Folclore.

0: Llegamos al año 64. Algo se estaba gestando desde algún tiempo.
1: Arriviamo al 1964. Qualcosa stava nascendo da qualche tempo. Ariel Ramírez compone una delle sue opere più importanti. La tematica è religiosa. Si tratta della celeberrima Messa Creola, scegliendo per la sua interpretazione le voci più adatte di quel momento, Lo Fronterizos. Così si ottiene quest'opera che tiene moltissimi premi nel mondo e che disco di platino.

Nel 1966, Cesare Sella annuncia il suo allontanamento dal gruppo per iniziare una carriera solista di successo. Los Fronterizos incorporano al suo posto Giagio Quesada e con quel gruppo continuano ad incidere e a presentarsi in Argentina e all'estero con enorme successo e popolarità. Fin quando, nel 1977, annunciano lo scioglimento del gruppo. Los Fronterizos hanno inciso complessivamente oltre 300 brani musicali.

0: Los chalchaleros de los fronterizos si esibiscono nei teatri più importanti dell'America del Sud, fanno tournée in tutto il mondo e sempre sono considerati veri maestri nel loro genere e nella musica in generale.
1: Señora y señores, con ustedes los fronterizos.

0: RAE Argentina al Mundo ha presentato Los Chalchaleros e Los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino. Produzione Julieta Galván. Speaker Caritina Kozulic.
1: Mojan las guitarras tu corazón, que por los frigales son duras.
0: Edizione Julián Carballo, Matías Arreceigor, Esteban Díaz.